0: veli, veli. Imma ke ga kamene kala ni gote ni kamene snare. Dodan ganu e wale, dodan tubo sewa ni du.
1: Kame. Okay, de ganu e wale.
0: Ahem.